0: Şunu da şunu dersin.
1: Fatta missile, questo qua, San Corrado.
0: C'è la Madonna, guarda la Madonna.